E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Dio. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte! ¡Aléjense, salten y aléjense!
0: Volate, cantare, nel cielo e volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

gusto di fare la fanno i sogni dell'alba svanisco un po' di quando tramonta la luna ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle.

de cristal. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!